Tene mutu che namal hinge soro, shi zi mangchwe ne chungwa ta, shen da rinchin la yisui na wa. Lakwa la ta, lo san la so ne chabdo na we, mang shi, niwe wa gi, kesa me to se ya ti, kutishu kuhin.